Si scheggia arriva la bestia, ho la visione di Niester, rompo l'inerzia, sputo eresia, ma di Teresa. Piego il ginocchio nel fango, piego per successo a fianco, da Vinci vittoria nel sangue, ma non mi rivela il comando. Ma chi ci sarà se io piango, ma chi se ne frega?